bastoni all'orecchio fa fischiar. Non li avrai quei pennacchini, non li avrai quel cappello.